mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la parrucca, questa la barba, o la sanguigna, presti biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono, qua la parrucca, questa la barba, presti biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro, bravo, bravissima, te fortuna, te fortuna, mancherà. A tuo figaro, bravo, bravissima, te fortuna, te fortuna, te fortuna.